0: And now you'll all be quiet. We've got to show.
1: Quanto viaggio nel show, hey? Sempre ascolto. Got the message con Rob Bell.